Wodi nyanja nyako dare. Hana noke u nyanja kodare. Wodi mika nyaro dare kanyanja. Nera na eno koth. Yomonge ya dudu. Choto kuda. Tia Ubro iye. Kono da sere. Anagala gala. Anagala gala. Agala galingoma. Ara winjuru ara koruka wono.